Raffaello, auzi di chi subito lei scivola e tolo minchen, campa e sminchna pa directo na trachter, ma John Deria pravi tine, glix, cups, praula, mervo, papu sušan pumpo, imbirat fichtarie, putka, brez občutka.